0: Uy, uy.
1: Uy, uy. Uy, uy. Tormenta la araca melo. No. Tormenta a la araca melo.